piacerla, chi se che importa, che importa se io non la quiero. Eran sus ojos de cielo.